0: prece t'inganni.
1: Manca la reggia parola.
0: A te non lice.
1: Signor, prega lo stegno e lascia che il non colpevole reo sfoghi la panno.
0: Parta in un

Colombe, un mezzo in via, perché del mia sola in questo luogo bramo parlar. Col più rimessa spirito, o il padre lusingar, perché... Già viene, nonna parer timante, io nello posto estreme stanzi mi ritiro,

0: coglioni d'accenti!
1: Allora, resta! Figlia d'Oronte, tu non sei! Sol debile la vita a me! Perché te solo avanzo di tua regal famiglia! Mi osservai del furor dei vincitori! Di stabilirmi in questo trono!

lasciare il libro e corso ai primi moti dell'ira, impaziente core, il violento ardore tace anche un poco nel mio seno e attendo.

c'è il porto, quale di me so suono, qual te presca te chiode. Forse ascolto qualche moto, di resta mor nel buio, alla letra porte passe miei.

0: la sorte. Aperto trovo latito primo.
1: Amor mai fa. Farmelo sentire più presto.
0: E senza forza ha presi la.

0: lusinghe le promesse s'usino a primo e poi la forza quando vinto è il nemico a buoni patti e viene ma non la trovo Elmira Mion risponde Elmira Aperteran le porte a chi fuggita la temo già Corra si è far
1: Corra amore dal
0: Soccorso aiuto tradito io sono
1: Invece lascia prima la vita
0: Guardie lumi
1: Passami ancora
0: Guardie affrettate Nubi passa il cuore ingrata e via e tu vile schiavo getta quel brando e alle catene e la spramorte ti prepara e dimmi chi sei

Perché sugli occhi miei l'anima altera spirò l'audace moro. Avrebbe tutto a svelarmi vero un tal dolore. Floridante a me venga!

0: qual loro ufficio i sensi.
1: Nome e aspetto di dolore.
0: Si svenne perché credette ucciso il loro amato.
2: Odi, fra pochi istanti ricoveranzi gli smariti spiriti. Sami la sua, sami la propria vita, già che ogni arcano sa la persuaria in mio voler. Libero allora entrata,

0: deve tenaci miei catene.
1: Prima di te voglio
0: onorare la morte, addio.
2: Tale non è l'accenno mio.
0: Respiro. Lasciami dispiegato.
2: In forti lacci, lunge o quarri, e costei da me tenete. Tua questa morte, o floridante.
0: Tu

0: cucina, chi resiste a lucrarmi?
1: Pensi di son tradito!
2: Poi l'ave, poi il brando, spirerò e l'anima di qua!
3: Con nomi, qui pregiti l'innocenza!
1: Cielo, cielo, e farò rivedere!
2: Amico, resta per queste cempi!
1: Oggi verrò sier noi! Viva Elisa Regina!
4: Viva!
1: Ella sul trono ascenda, e regni su terzi!

veggio. Che sento? Catene. Tormento. Sanremo, tu me, regno, il solio, hai tutto per

del regno, e sogno è tutto per me, e misero cor. Che veggio, che sento.

me, è tutto per me, mi misero col, è tutto, tutto, tutto per me, mi misero col.